0: Esta media hora la dedicamos a los románticos. ¡Sah! Mentira, quédate en UCB Disco.
1: UCB Discotec.
2: Te prende Daniel Chino DJ en UCB Disco.
3: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono!